0: una poco della madrugada.
1: Su Radio Humility con me di poco hit. Su Radio Humility con me di poco hit. Su Radio Humility con me di poco hit.

Su Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it.

0: su Radio Humility con me l'ipoco hit.
1: Su Radio Humility
0: con me l'ipoco hit. Poco passi su Radio Humility con me l'ipoco hit.

Poco passe su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Poco passe su Radio Humilité con è l'ipoco hit. Su Radio Humilité con è l'ipoco hit.

Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it. Su Radio Humility con me l'ipoco it.

Radio Humility con l'ipoco hit. Radio Humility con l'ipoco hit. Radio Humility con l'ipoco hit.

poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit. Poco passe su Radio Humilité con è l'Ipoco Hit.

Radio Humilité con è l'ipoco hit. Radio Humilité con è l'ipoco hit. Radio Humilité con è l'ipoco hit.